pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoi e pettini, lancete e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete e forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, con la sola barba, con la sanguigna.

voto pochissimo, so come fruire con il fortato della città, della città, della città, della città, della città. Avalon Figaro, bravo, bravissimo, a bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. A te fortuna, a te fortuna.